I Just Want to Make Love to You è una canzone scritta da uno degli artisti più famosi della scena dei Chicago Blues, Willie Dixon, ovvero il contrabbasso nel blues. Uno dei più prolifici compositori di grandi successi di sempre, nonché scopritore e produttore di giovani talenti. Il primo ad inciderla come 45 giri nell'aprile del 1954 fu il leggendario Mississippi Muddy Waters, presso gli studi dei fratelli Phil e Leonard Chess, che di questo hit furono anche i fortunati produttori. Il brano raggiunse la quarta posizione nella classifica stilata da Billboard, cosa che per quegli anni significava un enorme successo di popolarità ed anche di vendite. Brano blues tra i più celebri, la canzone vanta versioni firmate da nomi prestigiosi. La cantante Etta James nel 1960 ne fece una versione con tanto di orchestra d'archi, che ancora oggi viene utilizzata per sigle televisive, jingles pubblicitari e in generale per testimoniare musicalmente il magico periodo dei 60s. Con un testo modificato fu incisa dai Rolling Stones e fu portata al successo da Robin Ford, Rod Stewart, Van Morrison, Animals, Chuck Berry, Junior Wells e anche, in tempi più recenti, dalla cantante inglese Adele. Oggi però ho scelto la versione che preferisco da sempre, cioè l'originale del 1954, che vede la partecipazione del Gotha del Chicago Blues, Muddy Waters alla voce e alla chitarra, il contrabbassista ed autore Willie Dixon, il mitico Little Walter all'armonica, Otis Penn al piano, Jimmy Rogers alla chitarra ritmica e il batterista Fred Below. Amici di Life in Blues, ecco I Just Wanted to Make Love to You con Willie Dixon and Friends.

0: Yeah.
1: I've just got, I got like this.
0: Are we ready?

0: Radio Web Base. Tutti i colori della musica. Buongiorno a te.
1: 5 settembre 2026 è sabato, la chiesa ricorda Santa Teresa di Calcutta e San Quinto. La luna è all'ultimo quarto. Il proverbio del giorno, chi ben comincia è a metà dell'opera, evidenzia come un buon impegno iniziale sia alla base della riuscita di ogni impresa. E si celebra la giornata internazionale della beneficenza. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 1395 l'investitura a duca di Gian Galeazzo Visconti ufficializzava la nascita del Ducato di Milano costituito in maggio. Nel 1908 al Castello del Valentino a Torino Emma Strada diventava la prima donna a laurearsi in ingegneria in una università italiana. Nel 1923 il governo italiano stanziava 500 milioni di lire per la ricostruzione a Reggio Calabria e Messina duramente colpite dal terremoto 15 anni prima. 80 anni fa, nel 1946, Italia e Austria firmavano l'accordo sull'Alto Adige a tutela della minoranza di lingua tedesca sul territorio italiano. E nel 1960, alle Olimpiadi di Roma, Nino Benvenuti conquistava l'oro nei pesi welter di pugilato, mentre il 18enne Cassius Clay vinceva in quella dei medio massimi. Nel 1973 a Napoli si procedeva a smantellare i vivai di cozze ritenute portatrici dell'epidemia di colera. Nel 1989 a Milano si celebrava il matrimonio tra la cantante Loredana Bertè e il campione svedese di tennis Bjorn Borg. Si erano conosciuti un anno prima a Ibiza. Nel 1997 moriva in India Madre Teresa di Calcutta. Per la sua opera umanitaria sarebbe stata proclamata santa dalla Chiesa Cattolica. Nel 2003 per la prima volta un cestista italiano veniva inserito nella Basketball Hall of Fame. Era il bellunese Dino Meneghin. E nel 2020 a Monza Lewis Hamilton conquistava il primato mondiale di velocità media in qualifica di Formula 1 a 264,362 km orari. Sono nati il 5 settembre. Nel 1827 il poeta Goffredo Mameli, coautore dell'inno nazionale italiano. Nel 1914 il meteorologo e personaggio TV Edmondo Bernacca. Nel 1939 il pilota automobilistico Clay Regazzoni e nel 1940 il compositore e paroliere Giancarlo Bigazzi. Nascevano oggi anche gli attori Enrico Beruschi nel 1941 e Michael Keaton nel 1951, i doppiatori Sandro Acerbo nel 1955 e Domitilla D'Amico nel 1982, il cantante Freddie Mercury nel 1946, quindi 80 anni fa, il compositore Paolo Iannacci nel 1972 e il nuotatore oro olimpico e 6 volte oro mondiale Gregorio Paltrinieri, nato in questo giorno nel 1994. Ultima segnalazione per il 5 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

Primo weekend di settembre in compagnia della sesta ondata di caldo africano. Nella prima parte della giornata situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento con massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: ragazzo, dico a te, fermiamoci qui.
1: Sarà.
0: Fidati, non è il solito piatto di minestra.
1: Ehi, potevi dirlo prima.
2: Bene, non vedevo l'ora.
3: Lo sapevo.
4: Ottima scelta.
5: Il sole, si sa, bacia i belli. Lasciati baciare dalla nostra grande musica. Sei con la tua radio.
6: Sei con la tua radio.
7: Radio Web Base. Tutti i colori della musica. Grazie per l'ascolto.

Qualcuno ha detto che non è esatto sostenere che le persone usino solo il 10% del loro cervello, ma che solo il 10% delle persone adoperano la materia grigia. Noi della redazione Fucsia di 7va utilizziamo mezz'ora al giorno per stare insieme a voi e senza porci troppi problemi. Bentrovati in antenna da Marjorie Maranca. Edoardo Galeano ha osservato che ci sono alcuni paesi e villaggi del Brasile che hanno una sola chiesa, ma non esiste neanche uno con meno di due campi di calcio.

Albert Habert è irriverente, ma di sicuro incontestabile quando dice: non prendere la vita troppo sul serio, non ne uscirai vivo. Oh,

Anche per oggi è arrivato il momento dell'astrologia. Ariete, momento ideale per compiere una buona azione. Toro, c'è una persona che vi pensa intensamente. Gemelli, sentirete forte il bisogno di sfogarvi con qualcuno. Cancro, qualche piccola novità in arrivo. Leone, la luna vi renderà più sicuri. Vergine, troverete un valido aiuto in parenti e amici. Bilancia, un invito a pranzo o a cena. Scorpione, weekend di passione. Sagittario, cercate tranquillità assoluta. Capricorno, farsi da parte in una discussione qualche volta conviene. Acquario, periodo buono per rinnovarsi in tutto. Pesci, complicazioni nella vita di coppia. Un insegnamento dal mondo del basket. Ho sbagliato più di 9.000 tiri nella mia carriera. Ho perso quasi 300 partite. 26 volte mi hanno dato la fiducia per fare il tiro vincente dell'ultimo secondo e ho sbagliato. Ho fallito più e più e più volte nella mia vita. È per questo che ho avuto successo. Firmato Michael Jordan.

Da piccolo la passione per il canto, forgiando e perfezionando sempre di più quella voce intensa e calda che è la sua caratteristica principale e che lo rende inconfondibile. Cresciuto a Brescia, partecipa a un concorso fra band denominato Desco Music. Allo stesso concorso è iscritto anche un gruppo destinato a segnare la vita del nostro artista. Gli ancora sconosciuti Precious Time, diventati in seguito Timoria. Fra il cantante e la giovane band nasce un'intesa artistica. Verso la seconda metà del 1999, dopo l'abbandono del cantante Piero Penuda in Itfiba, a sua volta uscente dai Timoria, viene da molti indicato come possibile sostituto nel gruppo, ma il nostro artista afferma in un'intervista che dopo il divorzio dai Timoria di tutto ha voglia tranne che rientrare in un combo. Il suo ritorno sulle scene avviene da solista nel 2000, collezionando successi. Oggi rappresenta una solida realtà nel panorama della musica nazionale. Francesco Renga.

0: Una bella notizia scientifica per concludere la puntata del sabato. Pare che le donne abbiano finalmente scoperto dove si trova il punto G, alla fine della parola shopping. La nostra puntata è arrivata alla lettera H. Manca infatti solo un'ultima selezione musicale, ma da domani si riparte dalla A. Per l'appuntamento domenicale di Almanacca, un bacio by Marjorie Maranca.
1: Ecco il

considerato una delle massime personalità nella storia della musica italiana, sia come compositore che come interprete. In tutta la sua carriera ha venduto oltre 25 milioni di dischi. Abile chitarrista e perfezionista, noto anche per l'attenzione ai dettagli e alla cura quasi maniacale che dedicava agli arrangiamenti ed agli accordi. La sua produzione ha impresso una svolta decisiva al pop rock italiano. Da un punto di vista strettamente musicale, Lucio Battisti ha rivoluzionato e personalizzato in ogni senso la forma della canzone, tradizionale e melodica, talvolta combinandola con sonorità e ritmi tipici di svariati generi, addentrandosi con versatilità ed ecletismo in ogni faccettatura.

0: due minuti.
1: Estate!
0: Un libro.
2: Ci sono persone che entrano nella nostra vita come radici. Non le vedi, ma è grazie a loro che riesci a stare in piedi. E quando non ci sono più, ti accorgi di quanto fossi ancorata a qualcosa che credevi eterno. Benvenuti, io sono Gianluca Melilli. E nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro, oggi entriamo in un esordio toccante che parla di memoria, di eredità affettive e di quella strana grazia con cui certe persone riescono a raccogliere le vite degli altri e tenerle al sicuro. Se anche tu scrivi romanzi in cui il passato illumina il presente, su 2minutiunlibro.it trovi la piattaforma che mette il tuo libro al centro e i lettori giusti a portata di pagina. Vieni a trovarci. Intanto parliamo de La Guardiana di Caterina Battilocchio. Tutto quello che Mora sa lo ha imparato da nonna Tita. Lei le ha spiegato che i pensieri passano dai piedi. Per questo quando sei triste ti senti pesante e quando sei felice ti sembra di volare. Le ha detto che di notte l'anima è scoperta, più fragile, ma anche più vera. Le ha insegnato che una rosa va bene per ogni occasione e ha scelto rose rosse per il proprio funerale. Mora ha seguito le sue istruzioni per rendere l'addio un po' meno doloroso. Oggi più che mai la vorrebbe accanto. Senza nonna Tita si sente in balia del caso. Così lascia Roma, il lavoro e il fidanzato per tornare a Rocca, dove ha trascorso le estati da bambina. Lì inizia a lavorare in una casa circondata da un magnifico roseto e incontra i suoi residenti. Dopo la diffidenza iniziale, ognuno finisce per raccontarle la propria vita come fosse un romanzo. Mora, distinto, decide di diventarne la guardiana e le trascrive per sottrarle all'oblio. Ma c'è una storia taciuta che deve ancora ascoltare. Comincia con una bambina di nome Margherita e finisce nel roseto della casa di Rocca. È la storia di un segreto che rende i passi faticosi, perché sua nonna ha un'ultima lezione da impartirle. Non esistono bussole, non esistono itinerari di vita prefissati, esistono solo direzioni da prendere senza voltarsi indietro. Di Caterina Battilocchio, La Guardiana, in libreria da Garzanti.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso,
3: odio questa notte.
2: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
3: Sono Owen.
1: Ali.
2: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
4: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
5: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
6: Penso che non sia semplicemente una macchina.
4: Può un vuoto

0: Sono le 10 e 3 minuti.
1: 5 settembre 2026 è sabato, la Chiesa ricorda Santa Teresa di Calcutta e San Quinto. La luna è all'ultimo quarto. Il proverbio del giorno, chi ben comincia è a metà dell'opera, evidenzia come un buon impegno iniziale sia alla base della riuscita di ogni impresa. E si celebra la giornata internazionale della beneficenza. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 1395 l'investitura a duca di Gian Galeazzo Visconti ufficializzava la nascita del Ducato di Milano costituito in maggio. Nel 1908 al Castello del Valentino a Torino Emma Strada diventava la prima donna a laurearsi in ingegneria in una università italiana. Nel 1923 il governo italiano stanziava 500 milioni di lire per la ricostruzione a Reggio Calabria e Messina duramente colpite dal terremoto 15 anni prima. 80 anni fa, nel 1946, Italia e Austria firmavano l'accordo sull'Alto Adige a tutela della minoranza di lingua tedesca sul territorio italiano. E nel 1960, alle Olimpiadi di Roma, Nino Benvenuti conquistava l'oro nei pesi welter di pugilato, mentre il 18enne Cassius Clay vinceva in quella dei medio massimi. Nel 1973 a Napoli si procedeva a smantellare i vivai di cozze ritenute portatrici dell'epidemia di colera. Nel 1989 a Milano si celebrava il matrimonio tra la cantante Loredana Bertè e il campione svedese di tennis Bjorn Borg. Si erano conosciuti un anno prima a Ibiza. Nel 1997 moriva in India Madre Teresa di Calcutta. Per la sua opera umanitaria sarebbe stata proclamata santa dalla Chiesa Cattolica. Nel 2003 per la prima volta un cestista italiano veniva inserito nella Basketball Hall of Fame. Era il bellunese Dino Meneghin. E nel 2020 a Monza Lewis Hamilton conquistava il primato mondiale di velocità media in qualifica di Formula 1 a 264,362 km orari. Sono nati il 5 settembre. Nel 1827 il poeta Goffredo Mameli, coautore dell'inno nazionale italiano. Nel 1914 il meteorologo e personaggio TV Edmondo Bernacca. Nel 1939 il pilota automobilistico Clay Regazzoni e nel 1940 il compositore e paroliere Giancarlo Bigazzi. Nascevano oggi anche gli attori Enrico Beruschi nel 1941 e Michael Keaton nel 1951, i doppiatori Sandro Acerbo nel 1955 e Domitilla D'Amico nel 1982, il cantante Freddie Mercury nel 1946, quindi 80 anni fa, il compositore Paolo Iannacci nel 1972 e il nuotatore oro olimpico e 6 volte oro mondiale Gregorio Paltrinieri, nato in questo giorno nel 1994. Ultima segnalazione per il 5 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

tutti e bentrovati in Musica in Cucina, ricette, consigli, tutto contornato da buona musica. Nello spazio Lo sai o non lo sai, ma è sempre bene saperlo, vedremo come tenere lontane mosche e moscerini dal balcone e dai giardini. Controllate sempre nel gruppo di Facebook Musica in Cucina, lì troverete tutto per esteso, insieme a notizie utili prese dalla pagina Naturopata Online. È un gruppo aperto, non serve iscrizione. Io direi di iniziare con la musica, H7 Luna. L'antipasto di oggi, stick di zucchine al forno. Sono una preparazione croccante e sfiziosa, ideali da servire come un antipasto, finger food, oppure un aperitivo sfizioso, ma anche come contorno. Tra

ATB Topic, Heaven's Your Love. Vi do anche gli ingredienti per questi stick zucchine al forno: due zucchine, due cucchiai di olio extravergine di oliva, due cucchiai di pan grattato, un cucchiaio di parmigiano, un cucchiaio di paprika, un cucchiaino di sale fino, un cucchiaino di

0: e dopo Your Love ascoltiamo Come mi pare Bugo. Spiego anche come preparare questi stick di zucchine al forno. Dopo aver lavato le zucchine, tagliatele a listarelle, poi le mettete in una busta di plastica per alimenti, versate l'olio, sbattete per pochi secondi, versate nella busta anche il sale, il pepe, la paprika, il parmigiano grattugiato e il pan grattato, sbattete e amalgamate il tutto. Ora sistemate le zucchine ben distanziate su una leccarda rivestita con carta da forno, cuocete a 190 gradi per 10 minuti fino a doratura e i vostri stick di zucchine sono pronti per essere gustati magari all'aperto.
1: Perché mi muovo male, e allora battere, levare, faccio schifo, lo so,

0: In studio, Anto.
1: Blanco, Sfera e Basta mi fa impazzire. Oggi un primo piatto molto saporito, una gustosa variante estiva della classica cacio e pepe, pasta, cacio e pepe e

Dotan with you. E vi do gli ingredienti per questa pasta cacio e pepe cozze: 400 g di pasta, 200 g di pecorino, un cucchiaino di pepe, 1 kg di cozze con guscio già pulite, olio extravergine di oliva e prezzemolo quanto basta, uno spicchio di aglio, sale quanto basta.

Gazelle, tutte cose. E vediamo come preparare questa pasta cacio pepe cozze. Fate aprire le cozze in una casseruola, una volta aperte sgusciatele e filtrate il liquido di cottura, quindi mettetele da parte. In una larga padella versate l'olio, aggiungete l'aglio e il prezzemolo tritato, fate soffriggere dolcemente per qualche istante, aggiungete poi le cozze sgusciate e la loro acqua di cottura già filtrata. Cuocete per altri 5 minuti. In un altro pentolino fate sciogliere a bagnomaria il pecorino miscelato al pepe, aggiungete qualche cucchiaio di acqua di cottura della pasta fino ad ottenere una consistenza fluida e vellutata. Scolate la pasta al dente e unitela al condimento di pesce. Saltate per qualche istante, quindi mantecate con la crema di pecorino. Togliete subito dal fuoco e guarnite con prezzemolo tritato e gustatela.

Dua Lipa Love Again. Siamo al momento dei consigli. Per tenere lontane mosche e moscerini esistono delle soluzioni casalinghe facili ed immediate da utilizzare, che sono in grado di tenerli lontani.

Anangi, mi muovo. Mi muovo, mi muovo, mi muovo io. Vediamo come tenere lontane le mosche. Il primo trucchetto consiste nell'utilizzare alcuni odori mal tolleranti dalle mosche. È il caso del limone e chiodi di garofano, che sono dei repellenti naturali per molti insetti. Tagliate quindi un limone a metà e poggiate poi le due metà su un piattino. Incastrate alcuni chiodi di garofano nella buccia o nella polpa del limone e posizionateli poi sui balconi, sul tavolo o anche in terra. Il profumo spezzato allontanerà naturalmente le mosche da casa vostra. Oppure anche un sacchetto trasparente. Più che un rimedio naturale, è un vero e proprio trucchetto da conoscere. Sembra infatti che utilizzare semplicemente un sacchetto trasparente riempito con della semplice acqua possa svolgere un'azione repellente per le mosche. Appendete quindi questo sacchetto sulla ringhiera o prossimità dei tavoli o divani presenti sul balcone. Il gioco è fatto. Anche se è un po' strano, infatti questo trucchetto

Imani, Wonderful Life. Vediamo anche gli ingredienti per questo salmone a cartoccio: 300 g di salmone, 2 carote, 2 zucchine, 4-5 pomodorini, uno spicchio di aglio, olio extravergine di oliva quanto basta, sale e pepe quanto basta, un ciuffo di rosmarino.

programma Melodia Proibita. E vi spiego velocemente come preparare il salmone al cartoccio. Pelate le carote, spuntatele e tagliate le rondelle. Lavate le zucchine, eliminate le estremità e tagliatele a mezzaluna. Lavate i pomodorini e diviteteli a metà. Ora condite il salmone con un pizzico di sale, pepe, un po' di rosmarino, filo d'olio. Quindi lasciatelo marinare in frigorifero per mezz'ora. Poi sistemate il salmone e le verdure all'interno di un foglio di carta da forno. Aggiungete lo spicchio di aglio, qualche rametto di rosmarino. Quindi chiudete l'involucro legando le estremità con dello spago da cucina. Fate cuocere in forno statico a 180 gradi per circa 20-30 minuti. Trascorso il tempo di cottura, sfornate il salmone, aprite leggermente l'involucro e servitelo.

0: In studio, Anto.
1: Justin Timberlake, Say Something. Un dolce cremoso e pieno di gusto, una variante al classico zabaione da servire come delizioso dessert. Zabaione alle fragole.

Marco Mengoni, Ma stasera. E vi do gli ingredienti per questo zabaione alle fragole: 3 torli d'uovo, 60 ml di marsala, 45 g di zucchero.

Shade in un'ora. E vediamo come preparare questo zabaione con le fragole. Lavate le fragole, eliminate il picciolo e tagliatele a pezzetti. Mettete le fragole in una ciotola, aggiungete zucchero e mescolate. Fate riposare 20 minuti. In un'altra ciotola mettete i tuorli con lo zucchero, il massale e mescolate bene. Ora versate l'acqua in una pentola e fate bollire. Mettete la ciotola con il composto di tuorli sulla pentola e mescolate a bagnomaria per 6-7 minuti finché il composto non diventa bello chiaro e spumoso. Mettete le fragole sul fondo dei bicchieri, aggiungete lo zabaione cremoso

Ed eccoci giunti al termine di Musica in Cucina. Se avete perso qualche passaggio ma avete trovato interessanti le ricette, vi ricordo che trovate tutto per esteso nel gruppo di Facebook Musica in Cucina. È un gruppo aperto, non serve iscrizione. Vi ringrazio di aver trascorso questo tempo insieme a me e vi auguro una buona continuazione. Per oggi è davvero tutto, non resta che salutarvi. Ma chissoli a tutti, ciao, alla prossima, Danto.

0: voce graffiante, una Rod Stewart al femminile, così era menzionata dai critici, l'avevano ribattezzata in questo modo i critici musicali di allora. Bonnie Tyler, ovviamente sto parlando di lei. Il periodo, guarda caso, era proprio quello, no? Cioè Rod Stewart, Kim Carnes, andavano di moda quelle voci un po' rock, no? Con quel rock un po' pomposo alla Meatloaf, tanto per capirci. Eppure lei, con questa sua voce inconfondibile, ha saputo regalarci perle come Total Eclipse of the Heart, pezzo che l'ha resa un'icona, no? Degli anni Ottanta. Noi però l'abbiamo voluto omaggiare in questa giornata di Pop Up Weekend, in questa preapertura di programma, con questa It's a Heartache. C'è sempre il cuore, c'è sempre il cuore di mezzo, un cuore un po' triste ora che Bonnie Tyler non è più tra noi. Ciao Bonnie.
1: Pop Up Weekend va ora in onda. Pop Up Weekend, magazine musicale con news e hits dal 1970 ad oggi. In studio Ernesto Gandini.
0: La potenza ancora attuale delle canzoni del passato, no? Che continuano ad avere successo, miscelate con quelle di oggi che il successo invece lo avranno anche in futuro. Questo è il giusto mix che vi proponiamo ogni fine settimana, anche in questo numero che è l'ultimo di questa stagione estiva. E allora cominciamo con Madonna.

iniziato con due botti davvero niente male, Don't You Simple Minds e ancora prima Hang Up di Madonna, che veniva dal primo Confessions, no? Cioè Confessions on a Dance Floor, canzone ripresa da una hit degli ABBA e trasformata poi in Hang Up, pezzo che definì il suo album di maggior successo di questo secolo. Ecco, 20 anni dopo la storia si ripete per Madonna con il nuovo Confessions on a Dance Floor Number 2, ed è subito un grande successo perché nel primo giorno di uscita via streaming ci sono stati solamente 13 milioni di ascolti, una cosa davvero pazzesca, anche perché riprendere uno dei dischi che hanno definito il pop dei primi anni 2000, cioè Confessions on a Dance Floor del 2005, era un'operazione diciamo ambiziosa, no? Ma lei, Madonna, ci ha abituati a sfide importanti e questo nuovo album non fa altro che confermarla ancora una volta come una grandissima artista, e grandissima artista invece lo diventerà molto presto. Gaia è già sulla strada giusta e la riascoltiamo oggi in Pop Up Weekend con la sua nuova Bossa Nostra.

Life, un grande successo firmato da Mark Hollis e la sua band, appunto i Talk Talk, che erano un po' stretti, no, nel ruolo di band New Wave. Ecco, li avevano mandati in tour insieme ai Duran Duran, e questa cosa Mark Hollis, che era il leader di questa band, non gli andava giù, tant'è vero che nella sua breve carriera si ripropose poi come artista solista dopo lo scioglimento dei Talk Talk avvenuto nel 91, realizzando un album, facendo emergere uno stile, no, che si discostava parecchio dal sound proposto nei Talk Talk, album che non vide però un seguito a causa in primis per il ritiro dalla scena musicale dell'artista e di seguito purtroppo per la morte di Mark Hollis avvenuta 7 anni fa. Questa è Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini, saluto solo ora il DJ Franklin, scusami ma ero troppo indaffarato a rivivere i ricordi del mio passato con i pezzi che abbiamo ascoltato all'inizio, quindi un saluto a te, buon lavoro, so che hai già mandato il prossimo e che porta la firma di Jovanotti, questo

Bonus to Rock, questa era Sunday. Vedi, tu ti metti lì d'impegno, no? Per scrivere delle canzoni, ti presenti, fai uscire un paio di album, ma nessuno ti fila. Ma tu vuoi vincere questa sfida, no? Arrivi al terzo album, scrivi un pezzo quasi controvoglia e fai un boom pazzesco in tutto il mondo. E da allora sono passati per l'esattezza 31 anni, era il 1995 da quando uscì questo brano, che fu il primo singolo di successo contenuto nel loro terzo album, dei Michael Lewis to Rock. Questo vuol dire che prima dei Sunday non li conosceva nessuno, no? Non erano proprio filati da nessuno, per stare un attimino polite con le parole. E da allora sono stati tenuti centinaia di concerti e venduti milioni di album in tutto il mondo grazie soprattutto a questa Sunday. Un aspetto degno di nota, se vogliamo, e da celebrare secondo me, è che i Michael Lewis to Rock continuano ancora oggi a scrivere e registrare questi brani melodici, no? E se vogliamo caratteristici, che li mantengono attivi sui palchi in rotazione radiofonica a poco più di 30 anni dal loro esordio, appunto con Sunday, ascoltata oggi qui in Pop Up Weekend.

Pink, questa era Try, riascoltata molto volentieri all'interno di Pop Up Weekend. Io sono Ernesto Gandini. Adesso lasciatemi mandare un saluto a tutti i ritardatari delle vacanze. Sì, perché prenotare le vacanze a luglio per il mese successivo mi sembra che non ci sia speranza alcuna, no? E quindi cosa fai? Beh, ti metti lì a spulciare nella rete se trovi qualcosa tipo last minute, oppure decidi di partire all'avventura, che spesso secondo me ti dà più soddisfazioni che non stare lì a guardare giorno e notte se trovi un posto refrigerante all'ultimo minuto. E voi da che parte state? Siete attenti e scrupolosi nell'organizzarvi le vostre vacanze in tempo, oppure non ve ne frega nulla e partite così all'avventura, no? Per vedere poi come va? Fatecelo sapere, il numero lo conoscete, 338 78 24 144, messaggio o vocale che sia non c'è problema. Noi vi accompagniamo con la musica, e in questo caso con quella dei Simple Plan e la loro Jet Lag.

0: viaggio verso il paradiso.
1: In viaggio verso il paradiso, la voce di Achille Lauro che ci ha portato in conclusione di prima parte per quanto riguarda questo nostro programma. Il Pop-Up Weekend si ferma, ma solo per un attimo. Ritorneremo al più presto perché di musica ce n'è ancora tanta da ascoltare.

0: cosa sarebbe stata molto breve. Noi siamo di nuovo qua puntuali per aprire, per ripartire con il Pop Up Weekend di questo fine settimana. Tra le altre cose, in questa scaletta della seconda parte vedo tre grandi nomi italiani, poi li ascolteremo tutti d'un fiato, ma adesso ripartiamo con Nicki Minaj.
1: Let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink.

0: Pop-up Weekend.
1: Ancora tu. Non mi sorprende, lo sai.

come stai? Domanda inutile.

Beh, che Lucio Battisti fosse un ricercatore, un innovatore, uno curioso già di suo, lo era proprio di natura, di sperimentare suoni nuovi, non lo scopro di certo io. Un esempio è dato proprio da questa Ancora Tu, traccia che abbiamo appena finito di ascoltare all'interno di Papa Weekend. Questa canzone fu l'ultima ad essere registrata in quell'album intitolato La batteria, il contrabbasso eccetera, anche se era già presente a dire il vero come bozza, l'avevano lasciata lì in qualche maniera, volevano prenderla e diciamo così finirla ancora qualche mese prima che uscisse l'album. In quel periodo poi Battisti e Mogol stavano girando in lungo e in largo gli Stati Uniti, dove imperversava un certo tipo di musica, la disco music, il soul orchestrale di Barry White, il funk dei Brothers Johnson, tutte influenze musicali queste che in seguito aiuteranno Lucio Battisti nella stesura compositiva di questo suo nuovo disco. Ecco, ci sono due curiosità legate ad Ancora Tu. La prima era che in origine questa canzone era intitolata San Diego Freeway, perché fu scritta in California sulla strada che da San Diego porta in Messico. Vedi tu a volte cosa succede a farsi un giro in macchina? Possono nascere delle idee, e che idee! Ad ogni modo, i suoni nuovi che Lucio aveva sentito nel suo soggiorno americano in Italia non esistevano ancora, e per dirla proprio tutta erano visti, diciamo, con una certa diffidenza. Diffidenza che era la base delle idee di alcuni artisti che cavalcavano la scena in quel periodo per far entrare quindi nelle loro registrazioni suoni nuovi, no? Che non si erano mai sentiti dal panorama musicale italiano. Ancora Tu, ad esempio, e qui parliamo della seconda curiosità legata a questa canzone, era che il pezzo fu offerto all'inizio a Mina, ma lo rifiutò perché semplicemente non gli piaceva, perdendo così un successo clamoroso. Ma il rifiuto di Mina è comprensibile se si guarda, proprio come dicevo prima, la diffidenza dell'ambiente artistico musicale italiano verso questa novità che Battisti stava per portare al pubblico di casa nostra. Però insomma, Battisti, curioso com'era, non guardò in faccia nessuno, e i dati che raccolse sulle vendite di quell'album alla fine gli diedero ragione.

Le belle storie raccontate in musica con lo stile inconfondibile di Mina, ascoltata dopo Battisti, e ancor prima di Elisa, tre voci italiane che ci hanno regalato e che ci regalano dei momenti indimenticabili da tenere lì, no? Vivi nel ricordo e da poter passare non appena ci capita l'occasione, oppure in contesti molto particolari, come questa di Mina, che ha ripreso la stessa canzone che ha cantato Franco Califano e dopo di lui anche i Delta V, Francesca Michelin. Mina la pubblicò 3 anni fa e noi con piacere l'abbiamo riascoltata con questa sua versione. Era come un'estate fa, ritrovata all'interno.

Erano i Kasabian e qui vedo un sorriso che si apre per tutti i fans dei Kasabian di Stanza Napoli. Sorridono e ne hanno tutti i motivi del mondo per farlo, visto che si ripete di nuovo la presenza dei Kasabian nella città di Napoli il prossimo fine settimana, cioè il 24 di luglio, al Noisy Naples Fest. Kasabian che saranno band headliners della seconda data per quello che sarà il loro unico concerto qui da noi in Italia. Una presenza questa che conferma e rafforza il legame speciale, no, che c'è tra questa leggendaria rock band britannica e il pubblico napoletano, che è già caldo di suo, già entusiasta proprio così della nascita e già protagonista di momenti memorabili nelle passate edizioni di questo festival. Festival che inizierà il giorno prima, cioè il 23 di luglio, dove suoneranno Skankanensi, Franz Ferdinand e Blue Vertigo, mentre come detto i Kasabian ci saranno il giorno seguente insieme ai Planet Funk e Subsonica. Insomma, mille motivi per esserci anche quest'anno in questa due giorni ricca di nomi importanti della musica. E quando si parla di nomi importanti, beh, insomma, i Dire Straits ne fanno parte a pieno titolo.

Tiro Mancino, Due Rose, ascoltata all'interno di Pop Up Weekend. Allora, pochi minuti fa vi avevo invitato a farci sapere se siete minuziosi nell'organizzarvi le vacanze nei mesi caldi, oppure prendete partite senza una meta e dove arrivi arrivi e lì va bene. Cioè, non ci pensate minimamente, no, a prenotare una vacanza estiva e partite così all'avventura. Ci sono arrivati un po' di messaggi al 338-78-24-144 e il primo dice: vacanze prenotate a gennaio dalla paura di non trovare posto nella mia splendida Sicilia. Questo ce lo scrive Antonella di Milano, quindi buona vacanza a te, buona Sicilia, perché lì hai tutto praticamente. Per Simone e Clelia di Rovereto invece vacanze proibitissime, in quanto stiamo diventando genitori di un bel bambino e questo è il momento che stiamo aspettando. Eh sì, bravissimi, godetevi questo momento perché è davvero importante. Alle vacanze ci penserete l'anno prossimo, prenotando per tre a questo punto, giusto? Un saluto quindi a Clelia e Simone di Rovereto. Chi invece non ci pensa mai a prenotarsi le vacanze in tempo è Giulio di Bologna, il quale, sornione Giulio, ci scrive che non vale la pena prenotarsi le vacanze in estate quando hai sempre qualcuno che ti ospita in Sardegna. E beh, ma allora a questo punto basta una telefonata per dire a questa persona che ti ospita: ehi, arrivo il tal giorno alla tal ora. A casa mia si dice che è una bella botta di, diciamo, tanta fortuna, dai. E tu, Frank, hai qualcuno che ti ospita in Sardegna o in Sicilia? La prenoti la vacanza? Ok, va bene, allora non sei fortunato come il nostro amico Giulio, ho capito. Ora ci sono gli Orange Avenue in Pop Up Weekend, arrivano con Here Tonight.

che ci è venuta a trovare quasi in conclusione di Pop Up Weekend. Poi ci saluteremo ufficialmente, ci augureremo tante bellissime cose, soprattutto delle buonissime vacanze estive. Ma nel frattempo ci ascoltiamo Elena Tanz, questa è la sua Silent Night.

Elena Tanz, Silent Night, a chiudere numero e stagione di Pop Up Weekend. Dove in primis saluto tutti voi ringraziandovi per l'affetto che ci avete dimostrato in tutte le puntate di Pop Up Weekend, curate magistralmente dal DJ Franklin, che saluto e che ringrazio. Un saluto e un ringraziamento con un abbraccio forte a Jessica Donavio. Io sono Ernesto Gandini ed insieme torneremo tutti e tre a partire dall'11 di settembre.

Welcome to Smooth Jazz On. Suoni ricchi di energia e di emozioni. Smooth Jazz On. Atmosfere raffinate. Smooth Jazz On. The Sound Music by Rino Barbablues Busillo.

Per seguire costantemente il programma e le sue interazioni, collegati alla pagina Facebook Smooth Jazz On.

Ti ricordi il nostro incontro? Quella sera io non ho conosciuto te. Ho conosciuto la tua dolcezza, la tua timidezza, la tua solitudine, il tuo silenzio. Pensavo di avere solo il mio corpo davanti e che tu volessi solo quello. Ma tu volevi molto di più. Volevi essere libero e volevi che anch'io fossi libero. Libero tu. Tu lo chiamavi amore. E io ti dicevo sempre, non esiste, sarebbe troppo bello. Tu mi guardavi, sorridevi, tacevi. E piano piano, non so perché, cominciai a spogliarmi dentro, per te. Lentamente cadevano le mie idee stupide, le mie paure, le mie diffidenze. E insieme al mio corpo, tu abbracciavi la mia volontà, le mie emozioni, la mia anima. E per la prima volta ho abbassato gli occhi e sono arrossita.

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, la chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione dal paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione, bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a

il punto più alto di una carriera che ha fatto scuola. La potenza del rock come fosse un dio dell'Olimpo. Rock Stories, episodio 7. Una strana villa,

Black Dog, Rock and Roll, The Battle of Fevermore, Stairway to Heaven, Misty Mountain Hope, Four Sticks, Going to California, When the Levee Breaks. Otto tracce che consacrano i Led Zeppelin nell'Olimpo dei grandi gruppi rock, per alcuni addirittura la più grande band di tutti i tempi. È il 1971 e Jimmy Page e soci sono pronti a lanciare sul mercato il loro capolavoro, che però ufficialmente non ha un titolo. The Fourth, Zozo, Untitled, Four. Gli vengono attribuiti tanti nomi, ma nessuno sa come si intitoli davvero. Ma per ordine temporale, visto che succede a Led Zeppelin 3, viene da sempre riconosciuto col nome di Led Zeppelin 4. A dire la verità, a prima vista nemmeno sembra un album delle Zeppelin, e forse neanche un album in generale, data la curiosa copertina. La cover ritrae la foto incorniciata di un contadino ricurvo su di un bastone con una fascina di legname sulla schiena. Il quadro è attaccato con un chiodo ad una parete visibilmente mal ridotta dai segni del tempo, con la carta d'apparati rovinata qua e là. In pratica non è proprio l'immagine che metteresti come unica copertina del tuo album meglio riuscito. La copertina prosegue in un'unica immagine nel back dell'album, dove la fa da padrone uno scorcio cittadino con un grattacielo che si egge al centro delle tipiche case metropolitane inglesi. All'interno, in uno sfondo completamente nero, viene rappresentato quello che è stato sostanzialmente il simbolo dell'album, l'eremita. Un'illustrazione molto particolare, con questa figura barbuta che tiene in mano una torcia da sopra un dirupo, con sullo sfondo una piccola città medievale contornata dalle classiche mura di cinta. Per questo album, gli Zeppelin decisero di concentrarsi molto sulla musica a seguito delle critiche ricevute che vertevano sul fatto che snaturassero la loro natura compositiva per identificarsi in un genere ben preciso, senza dare troppa importanza ai riff o alle parole. Fino ad allora avevano pubblicato i primi tre album della collezione Atlantic, di cui fa parte, oltre alle Zeppelin 4, anche Houses of the Holy. Avevano pubblicato brani del calibro di Whole Lotta Love, Dazed and Confused, Heartbreaker, Immigrant Song. Davvero curiosa come critica. Ad ogni modo, l'Atlantic Records si aspetta un altro album e i quattro vogliono far capire al pubblico e alla critica di cosa sono capaci, se mai ce ne fosse bisogno. Per poter pubblicare qualcosa di veramente speciale, c'è bisogno di un posto altrettanto speciale per scrivere, provare e registrare. C'è una grande villa rurale in Inghilterra, precisamente nell'East Hampshire, forse la villa più importante della storia del rock. Sperduta nella campagna inglese, la villa è stata costruita intorno alla fine del Settecento e la sua immersione nel verde, accompagnata da quella foschia umida tipica di queste zone, le danno un tocco sicuramente inquietante e misterioso. Inizialmente fu utilizzata dal governo inglese come ricovero per i poveri e per gli orfani, per poi diventare un'abitazione privata nella seconda metà del 1800. I Led Zeppelin traslocarono per la seconda volta a Headley Grange. Ci avevano infatti già registrato alcune parti di Led Zeppelin 3 per cercare la pace necessaria a perfezionare quelle composizioni già abbozzate per il nuovo album capolavoro. Non c'era ovviamente la certezza della buona riuscita dell'album, ma i Led Zeppelin credevano così tanto nei propri mezzi che Led Zeppelin 4 è stato volutamente pubblicato senza titolo o autore e senza nessun tipo di campagna pubblicitaria. Chi apprezza l'arte non avrà bisogno di alcun titolo per riconoscerla. Nel periodo d'oro dell'hard rock, all'esterno della villa, nel grande parco che circonda la proprietà, si aggirava spesso un grande labrador nero. Alquanto bizzarra come presenza, dato che la villa era inabitata ed intorno alla stessa non ci sono altre abitazioni vicine e di conseguenza nessuno ha mai capito di chi fosse realmente quel cane. Una presenza strana, che però necessariamente ispira il titolo della prima traccia dell'album. Pare che il cane non fosse neanche troppo amichevole, anzi, che ringhiasse a chiunque si provasse ad avvicinarlo. Tranne Plant, che pareva essere l'unico che riusciva ad addomesticare quel cane così aggressivo. Sarebbe comunque inutile parlare delle canzoni traccia per traccia, sono dei capolavori, tutte quante. Al testo tolkieniano di Misty Mountain Hope e The Battle of Fevermore si alternano l'acustica Going to California. Allo strano suono di When the Levee Breaks, il paradisiaco tutto di Stairway to Heaven, le cui parole pare siano state scritte proprio da Robert Plant in appena una giornata. Poi ancora l'intuizione delle quattro bacchette della batteria di Four Sticks e l'iconico riff di Black Dog. Ah già, c'è anche Rock and Roll. Una canzone che ha fatto da scuola a generazioni di batteristi e musicisti in generale e forse una delle canzoni più eseguite nei live insieme alla precedente Immigrant Song. Ma come può essere così ben riuscito questo album? Ci deve aver messo mano qualcun altro?
Le accuse della critica stavolta sfociano nel paranormale, nell'occultismo. Jimmy Page in realtà ha sempre strizzato l'occhio al paranormale e si è più volte interessato ad alcune teorie occultiste, i tarocchi e la magia. Ma forse questo suo lato misterioso non era mai parso così evidente ai suoi compagni fino ad allora, figurarsi alla critica. Nel 1970 però Page acquista Boleskine House, una vecchia villa monopiano situata in Scozia, a est del lago di Loch Ness. Non ci sarebbe niente di strano se non fosse che questa villa appartenne ad Aleister Crowley, il più grande e famoso mago occultista della prima metà del Novecento. Non solo Page era appassionato degli scritti di Crowley, ma tuttora è uno dei più grandi collezionisti di oggetti a lui appartenuti. Ecco spiegato il prodigio di Led Zeppelin 4. È stato il diavolo! Anche stavolta molto curiosa come critica. Non si contano più le accuse di satanismo mosse dai giornalisti e dall'opinione pubblica nei confronti del gruppo, che addirittura vorrebbero un messaggio demoniaco all'interno del testo di Stairway to Heaven, ascoltandone una parte al contrario. È comunque sempre attuale il dibattito che vuole che qualcosa di strano questo album lo abbia davvero. A partire dalla location delle registrazioni. Piuttosto singolare come scelta di ritirarsi in un luogo come Hadley Grange per comporre l'intero album, la cui traccia di apertura porta un titolo ispirato alla presenza di un cane senza padrone. Poi i riferimenti quasi profetici delle canzoni, tipo Four Sticks, che pare aver previsto la morte di John Bonham 9 anni prima. Il batterista venne trovato morto nella sua camera d'albergo nella piovosa mattina del 18 settembre 1980, con dei gufi appollaiati sui rami di alcuni pini lungo la strada. Il testo di Four Sticks pare essere profetico nei dettagli nel passaggio che recita «Gufi che gridano mentre i pini iniziano a piangere». Allo stesso modo, anche Going to California sembrerebbe aver previsto il terremoto di Loma Prieta nella baia di San Francisco del 1989. Leggere il testo per credere. Accuse fondate o solo suggestioni? Nessuno lo saprà mai con certezza, ma sicuramente l'alone di mistero che l'album si porta con sé da sempre non fa altro che aumentarne la bellezza e l'unicità. Led Zeppelin 4 ha venduto quasi 36 milioni di copie, ha vinto 10 dischi di platino e uno di diamante, ed è uno dei migliori album della storia della musica, scritto da 4 autentici maestri del rock che proprio con questo album inventeranno di fatto quello che noi oggi conosciamo come heavy metal.

0: Bene, che fai?
1: Sono in artiglieria!
0: Grazie, Bob. Vuoi ascoltare qualcosa?
1: Qualunque cosa, però a tutto volume, ok?
2: Il mondo è un parco giochi. Uno lo sa da ragazzino, ma poi strada facendo tutti se ne scordano. 1, 2, 3, 4.
3: Tu sei? Chi sei tu?
4: Jimbo.
5: Cubano?
4: No, metà olandese, metà irlandese. Mio padre era galese.
6: Mario Bianchi.
7: Non parla con la voce, ma con lo scratch.
8: Yeah! È il momento di fare casino. G-A-S-I? No? Mi dispiace, lo faccio!
9: Aiuto, ho aperto la radio. Chi alto parla? All'alto parlante?
10: DJ Max.
11: Ehi, ma che diavolo è questo?
12: Ladies and gentlemen, this is Discology.
13: E allora che abbia inizio una nuova puntata, nuova di pacca, di questo cerimoniale ritmico tutto dedicato al sound della dance degli anni 90. La facciamo cominciare esattamente adesso, come sempre con la sigla, perché noi siamo gente precisa e cominciamo sempre con la sigla. DJ Max al microfono, Jimbo in cabina di regia. Oggi subito in apertura voglio fare un saluto a Luca, che è il fondatore e responsabile del gruppo su Facebook che si chiama Viva la Dance anni 90 e 2000. Visto che noi trattiamo sia musica dance anni 90 che inizio 2000, mi sembra

0: lo fate un saluto, alla prossima. Eccolo qua, ciao Matteo, grazie che sei lì all'ascolto col volume altissimo. Poi volevo salutare anche Debbie che ci ha scoperti da poco, ma ci segue sempre adesso. Ciao Debbie. E poi un saluto al DJ Megaflor che invece ci ha scoperti da mo, cioè da una vita praticamente. Lui è uno di quelli storici che ci segue veramente da un sacco di tempo e naturalmente ci segue ancora. Ciao Christian, grazie a te di essere ancora lì con il volume altissimo. Questo è il Discology e cominciamo come sempre con il primo disco, DJ Dado.
1: Yeah!

visto il mio voto contrario all'installamento in giardino delle statuette di Biancaneve e i sette nani, mi si accusa del furto di uno dei sette nani, nell'accezione precisa del nano denominato Mammolo. Ma io non so neanche chi è Mammolo. Io rubare Mammolo.

giro della console, Jimbo, viene a toccarmi sulla spalla per dirmi qualcosa. Con le cuffie non ti sento, Jimbo. Leggo il labiale. Ah, ok. È il momento del primo DJ mixante della puntata di oggi. Direi

il mixatello prezioso, veramente importante, bellissimo, di Greg, il nostro ormai collaboratore storico, che ci manda un sacco di mix e noi abbiamo anche l'opportunità di scegliere, tanto poi alla fine li mettiamo tutti. Cominciamo con Dirotta su Cuba, la versione baffa remix di Gelosia, 1994, poi Sirte, Only the Lonely, 1997, poi Terzo Millennio, The King, The Nursery, 1997, e poi sempre da quell'anno lì, The Three Wonders, il disco di Sensitive. Grazie mille veramente, Greg. E poi vorrei salutare Wade D.P. Wilson, il nome preso direttamente da Facebook, che scrive: vi amo, grazie delle emozioni che ci regalate, grazie a te.

96, continua la puntata di Discology. Ah, a proposito, Wade, oltre a dire grazie delle emozioni che ci ha regalato, diceva: dai che arriviamo a 100 puntate prima del 2021. Allora, non so in che anno stiate ascoltando questa puntata qua, perché può anche darsi che la stiate ascoltando nel 2023, è lì da una vita, ma magari l'ascoltate solo nel 2023. Allora, in ogni caso, in qualsiasi momento storico voi stiate ascoltando questa puntata, volevo ricordarvi che le puntate di Discology sono tantissime e che sono tutte numerate, ma le prime diciamo che sono un po' sperimentali. No, non voglio prendere le distanze da quelle puntate là, perché sono belle anche quelle, però quelle le prime sono corte, sono un po' sperimentali. Poi diciamo che dalla 20ª puntata in poi il programma / podcast ha preso la sua connotazione attuale. Comunque ascoltatele tutte voi per non sbagliare, perché è importante. Se vi piace la dance degli anni 90, tanto molto probabilmente vi piaceranno super giù tutte. Prima ho detto prezioso, adesso lo ridico: prezioso, il prossimo disco è proprio suo, si intitola Don't Stop.

Saluto al DJ Philip che ci salutava a sua volta direttamente dall'Aran Club di Cercino o Cercino o Cercino forse con l'accento in provincia di Sondrio. Lui dice che ci segue sempre, grazie Philip, e poi ci comunica un messaggio che non mollate mai con tantissimi punti esclamativi: siete dei grandi. Ma sei un

Dunque il primo appunto era Alcazar, Crying at the Discotheque del 2001. Dallo stesso anno il secondo disco del trittico mixato era Pops and Scare con Get It On. E l'ultimo del 2000 invece era il disco di Naive, Looking for Happiness. Grazie mille a Mauro Vai che noi saccheggiamo dal suo demo drop. Saccheggio consapevole, lui lo sa. Adesso Ralph Fridge, questo è Paradise.

0: cosa della brugola? No, scherzavo naturalmente, questo è il paradiso per quelli che amano il sound della dance degli anni 90. E quindi se avete amicizie, conoscenze varie di persone che amano questo genere di sound, fate sapere loro che noi esistiamo. Che poi noi siamo eterni, eh? Cioè nel momento nel quale la puntata finisce online, poi rimane lì on demand. L'ascoltate come e quando vi pare a voi. Ma non è bellissimo tutto questo? Secondo me sì. È la meraviglia del podcast questa qua. Allora voglio fare ancora un saluto singolare ad Anthony Kay, che è praticamente quello che ci aveva consigliato il disco che abbiamo messo oggi in apertura, quello di DJ Dado. E poi un saluto cumulativo invece a tutti quanti, perché quello che già stiamo ascoltando è l'ultimo pezzo della puntata di oggi. Oggi finiamo in maniera molto molto rilassata. Too Much of Heaven, questi sono gli Eiffel 65.
1: DJ Max.